rainbow, rainbow, rainbow, rainbow, rainbow. Multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi,

apertura dove la svecchio un po' no, e quando mi lo ripete di che go grazie mo noi la forza non ho nipo nel mio e tu sa poi quelle scale che io fantasmo quelle così è un di malati bambini in scuola ma non di perché ogni nome da rende è in canto la calina la scorsa deve qui a Francianzo cantieri sanno di te e prima che sa su chi su ponendo

ragazzi, ragazzi, capo anche per la così c'è, mi dice, mi sto però poi a vita, bisogna essere per con a erva, però delle situazioni e credo sta anche un dopo non succede gradiglia di chi non lo so non mi si gusta per male poco e fatte sono giorni la vita si contiene contare prima mi mangi ora si sono dando e quindi no, non oggi quindi però tomato devo una qua quindi se non voglio proprio qua cale tutti quello che scriverà io ma bello e vabbè ti spero e poi che con la festa non hanno tre poti perché hanno io ho un che da chiesto proprio tempo su i sono indirizzata a tre volte arriva ciò ma della si riguarda altro teremo c'è una parlava di capitare no una signora non la fa male l'anno si non ha fatto in vampo se una o noi si fia si mi indicato della stacca a me mo canta Maria questi però Maria tutte le notti sono chiamo canzone.

La sola ora, un'ora che ci si fa questa quando mamma mia non ci sono sempre i figli, fa e di sì, oppure la grande notizia si diventa per sfigurissima dei due nonni, riguardi, fanno no, qualcosa scrive sogna. Così, forse non lo so, però, è l'occasione qui per ogni e non voglia, purtroppo li diventiamo un po'.

la frequenza italiana di grigio stamattina cioè, sì. Ci con spiaccia porti a suo avrei contato dopo entri senza il suo signore dei suri prima della prone e vostro lato 4 nanone tra le vostre del mio codo ti sei messi tirit la tua scrivo sarà vi mandali in diostra se non mai solo che muore e non su se quello che ti così ho fatto ta per ficcio lasciati va bene 1 7 2 1. Qua, va bene. Oh, ti ha dei WhatsApp di ora. Facciamo così oggi la mamma.

0: Virgin.
1: Di fai tutti, signore, no, perché posso, e così, signore, sai, e fammi pare, ora, pranzaglie, e fammi mario tanto all'ania, come hanno fatto, ma che posso, perché è un po' toga, per la nonna, non ti faccio la cane, e per la nonna, un po' di madaliglia, tutti noi, quindi, non vorrà, quello che ha fatto, è molto vita, si dice, raga, che speri, una, te, no, tutti qua, e prossimo, che chiama, che era, che lui, e mo, sta, quindi, da, tutto, ra, mina, che, il santo.

Vogliamo tornare a festicare sì. Per i snelle e tutti i favori. Io per pure non vorrei tutte mie radio proprio gli anni giorno a imponere tanti sogni e non vinti quelli che si è ascoltato a te di una speciale parte. C'è una signora mi sta sto pedra. Buongiorno, sono che compagni Vivia è ballabile compagno compagno compagno chiamo a capire le cose con le dissimi qui quelli che sono franchi e agno chiamassimo vai a te va per prossimo.

Abbiamo la piazza tra i compagni. Salutiamo in Claudio. Da Claudio, sicuramente. Forte famiglia, ragazzi. Grazie. Ok. Oggi la mia Mauro. Tantissimi amici. Oggi è proprio piccolo. Ripartendo festa. Questo sono queste feste. Quindi a me tiene ricimo un motore. Papà. Todino. Quale per tutti i punti, tutti sono in norma, erano sì, bambini fanno chi perché non invita, perché l'Europa sì, tutti hanno vivere, ricevuto un qualche, si sono qui magari, e non anche a ciò, quindi ascoltiamo questo.

0: guardi, erano due minuti, quindi direi a divento, vediamo la coscol.
1: Buongiorno, sono Cusilio, sembro ogni bene a chiedersi. Buongiorno, saburo per l'Italia, siamo molto ricco, non sono era ventino, già recupera, arriva per l'olio, e tre quassi mi do, so da un buon tutto il giorno.
0: Questa è una, vediamo, dove andiamo a diretta.
2: Ti vuole dare quello che sa, lo sa con bello, quando è andato, e poi che porto, lei l'hanno mandato, sto per questi miei grammi. E buona leggo la rivacca con di Sametre.
0: È durata in caso io che parte molto una canzone, questa è già è andata in onna, tu che unita la taglia un po' questo ignoramento ha fortissimo in qui carissimo è tralino la canzone che poi è sempre più di convivio per lo sanno alle anni mi sono la nostra con una penima di infro di fare all'Italia Rute due per sti moldi il miglio da la ma sapevo vivere è sempre devo dare con le mamme nonne sì come poi sono successe ne danno una vita però poi si prende e qui molto piano bene sì i non sono la canzone.

da coro cortare di suo cioè come qui a quattro cesso a tutti porti cesso che più quelle che mi ha fatto e quindi pure a clamire a picciare che non è stata a questo vede volti in età in quella di nato e ore quindi a fare questo amore dove signore.

0: parlando con il tuo e arriva a noi il giorno di radio Cusco pote fa mio chiamo si chiama Lusta e mi quali firmai ancora io lo so chi è pure già sto tempo tanto che si scrive la signora arrivarsi andiamo sì ma qui una festa cosa ticino festa ecco sta spindi la giù di Sante Fra e si tutti ci scrive le salute lo stadio ascoltazione o qual prossimo un po' sono punta di Antina che nendo andare a re quindi di staccando non vivo di para la nente no tanto ma si fu cordere c'è pure a re di bello e storia muove viene cazzapola canta c'è il San Milo a si perdere nessuno se lo lo resta e ne sta solo in poco canto mezzo e poi sa ci fermi di una in la moglie
1: so da te e so l'inga e tuo ci esimi e poi e crede fosse

0: pessimo racconto stanno la canzone al buon e poi io planiresto la cosa stavi e io volgo l'ottavo quindi dove poi il tordo si dice c'è la dicla al vento quindi auguro la sequenza andrà in qui per conto ci buona per la sonda dalla vodica volta adesso io metate ma ormai in avvivo guarda che
1: odio proprio stessa se va in fretta.

0: Scorra tal bogno pulitizzolo a tu.
1: Otto ragia bene giorni tutte colto consul della dom qua ventutiamo felto anche la mu nostra po e buon alla vole torn di piazza
2: buongiorno
1: ragia tutto io sve il vostro e con la diascaru
3: giorno
1: che tu anche aspetta sono qua mo se tutto le nostre oggi fatte ci sei
3: allora altro che sappiamo di no leggiamo il trapanotì un federacchia ora e dalle me io
2: siamo curavamo che c'è l'ultimo esatto. Po' tipo un pali però
3: si dipe poi mi sento che l'altro fonti
2: che inizione dadi e coche che è certo
3: le notte della fiva ma non deve essere rinato lì gli aduni ma gite le auto da vertizzane e di asla l'ilvianica qui un po' di opera
2: alle molti siamo in terreno scolare so al desco so di chiamo notinta trade da cilia con me sentito
3: e in sono si del 6 mobile sempre anno e di print a mezz'oremo musica
1: grazie anche in certi museremo dopo si sullo questi giati di quindi a top oggi le u qualche saluto alla linea dei beresi di lo e con sempre con per un contatto vista me da potrò come nazio 05200 app per critico
2: da più volenti esatto hanno il whatsapp 61 te uno per import zette uno
3: è importante ecco cosa retta la c'è di
1: pe non andiamo l'indirizzo potete questo t4 allora ce la punta lo ti
3: stiamo sedendo un bacquale ma ripeto non di fatto il 2 in totem insomma sì non è ce l'ho Fabio Oltocchiano.

0: via mi quadro donato mi può coria il suo ale nada che siano di ma c'è molto vario forse chiede con tanto uomini con tanto di altri c'è over in e il cura c'è anche e una adesso un dato
1: mini sì.
0: Ma al minimo
1: uno ha riscontra con sio svino al camo senza il una guarda le picche economiche regola unica non dispomira da quello di terro che le implicano in so possibili anche chi dirde di contare d'altro e so tempo c'è tanto per nesso cinto poi si di nella fessio per questo ci fascia un'altra l'uomo speciano più in a me l'armine fa e oggi poi rogamo qui con le re un po' prove straiano le nelle serie a tantra i confronteranno lì duro in i raccomette le autotrano esse cerzio se unico cita il tutto che c'è danno a sapidingro di quante cita terzo esce ta fagamo timo momenti miti orarati qualche sit delle straltranie di il quando rinno durrite dusca se ci diono intimiti talissimo strizio dato ne dei va con l'attuo arrivo secondo me il flus forza tra danne fiste cib azione per me ecco ne endo qualizio qui tu in riguardi ero tu
0: cosa stavo che per notizie da te al niente e sappia e c'è il suo link per
1: non è
0: no mai si aveva al c'è rischio erdera gli ultimi esco qui tutto il ventone nostro obbligo giovedì dal limone ghiaccio e voglio dire con senti in se di ghiate al connotivo tinte rapide tem e 5-8 con i più alto delle quindi ho del mutato il so 2 metri ghiate 2 di corris 2000 qua basta sono avioni in questo punto qua cubi di e sono esco recente a fitta di bella le il splatel non sta complice quindi ha più procaccia tutto per ti clarino il gesell tipo de toni ovviamente parlo anche di media ne posso reccia e so di exergi far alzare i tom messo in termine per 20 a 5 per di ghiaccia di posso potrò tanto gaste per caccia c'è corale in andare per prossimo ti po a dice no go te
1: e insomma lui parremo con non bastante però per il tuo dune sava ma po caravo evita tiro greccio poi stava più per sua savo da e cammina che incadimano tu me ma come ci far vieni che al cuore

0: Al questo svia porecce man domeni tassi dell'asso e corgio e te di centi oro caute marrani sa tramarento oltre l'anto rapondo franci bedata ma le fo due rollo di tiraviame e l'anno c'era milo e totte vea filtramento dall'ambasciatici anche in tode cinquari rea di risette giulti sen di una e la una guida torrete ben cipito sol
1: più guida in fra
0: sta però di qua potre in tante poi fonde la zarcola al peccarira sono solo nati veloci li metti figo eccetera quelli a sarebbe tre un clic per contare usi misurare del camera c'è connetta tre
1: quindi sono fatti a strascicco
0: grato e consensi scelto quindi a me invocare qualche requisizione vedeva chi mi qualche vabbè ma
1: se sante rettrino di mate
0: non ha
1: guardo per te l'ho vizzato o dato ento mi mate nel duro quaroni parlando da coco chi conosce di aziende sui scotti queste ne classe di altre spa quaranta quindi si chiama diritto per e questo vengo quindi svengo da un mese 100 fil, quindi non immagino. Del 2000 mate a Resuizzo che questo è del
0: Pocco.
1: Tanto dice sembra un sì. E ora risulta inoltre con un meccanismo passiva come non è spone si evoluerà tipica versione a fa chiamare tra orativi a detta come l'anno il ritorno
0: zio però un po' sono pente come color coltè molte diciamo in gleda sul disno di tua germa blem chiamate 07 che si dice sono lì come non è che per mai di più e blem vivano questi di lì però tu
1: sono sono desilio piltramati pronosto
2: sì già mi fanno sconosce scritto già a fare c'hanno vedo lindo
1: aspetta io penso poi a quante vita se secondo noi che sono che vi telemano ste gia ma come se tu vesse che due operatori rispetto e so stai tanto ci hanno chiudi l'altro era un po'
0: e ci amendi ti vediamo
2: allora di un attimo ora l'ha ascoltato il cantizzuri la breggia con piano a spine in ilo di quella iniziativa che sta tangente azione addirittura c'è di amaceibo se leva il valanche zona rale in alcovello si muove le auto a presare nelle fem ora vorrei fantonare risultare io con dovetica di una germen 8x4 tanto era questa un'occhiata al mio panale lunga pratica e questa era già abbiamo pomeriggio corso gioco la natura temporale locale temperatura massima un'ora già parte posizione mania vento la

0: fare con valore di
1: manata
0: con di essis le chiamano vita una giorno sta un giorno
2: voglio
3: ma
2: si caro si
3: io
4: penso poi anche
0: noi si c'è
3: al terzo
2: vede allora la l'ultima
0: ci vedi il sorte vabbè ci va e lo so però
2: dov'è che sono le tante.
3: Devo dire che mamma aveva detto questo coso è tanto sei per te uno maggio quindi te ho contatto teso che sei
2: taci io c'è vedi
3: non do
2: e tanto mi fa quanto mi fa per
4: lì se no è tu
3: non no ti assolo
2: c'è una movimento pertente
3: è molto bene. Ci dice no, dobbiamo noi che c'è un futuro e ci differa dove diciamo qui siamo ti bisogna che
4: siamo fino
3: con lui
4: sì.
3: Dobbiamo
4: no?
3: E
4: certo.
3: Tempo sì. Sì.
2: Piace soprattutto
4: il punto di
3: vista positivo e mettiamo poi ma ne ha mai ascolta e è stata questa andrà davanti questo
2: c'è
3: sì sì qualcosa con l'ore che noi che mamma di mio francese era ogni dei senti
4: no
3: è saluto famiglia e verano di stavi tutte punto sovernice versice ben questo e siccome c'è famiglia capito era in qualche momento tu mia mamma bello sono ne ma Fran dall'ello scocco dall'altro mio Francesco pitissimo ovviamente devo anche con l'amico Adina o Francesco chiù
2: sono in ecco intanto
0: ora tutte le
2: prime c'è sta un apri in su conto al mio e fuoco una maestra alla spalla
0: abbiamo cara
3: abbiamo
2: continuiamo Giuse Ligi
0: nostro
2: Dio
3: difesa di bambina
2: e adesso
4: no e G perché ha scritto Turo e Sandro G Gisellos metto densa una mese che mo
3: a te si lo
4: e non la sperico lasciamsi poco a cambio tra beh
3: tu non è posso tolto il tasto
0: esatto questi diamo mentre come si oppure il volo mille il che di nipa se
4: che è
0: da noi del siamo due a Cino nove sa e nipa si c'è
4: e andi per lei e se sa
0: e cura vince turando prossima
2: dica però c'è
0: ultimo
3: vuol dire il tuo vincello hanno da fare faremo di fare un volato qua niente fratello
0: così capro ricordi
2: sì ma
0: buona domenica torniamo a brano
4: passito nel sì abbiamo altro tal cage di tinta c'è in emozione
3: vabbè dice a
4: c'è così che parlo di festi un po' macchinato noi c'è del terre e si portuto è un santa per agli italiani come
5: si grave per il rumore e un lì so aspetta

0: Mecca allora 9 vi Tamene Tazzi si evenzio di barca i vostri alento rate o com
1: Alcuni sin per sta di lamadu si sei mangi di fare
2: No si si per si piace sali non si metto di fare
1: E questo chi è
2: Gran
1: Can Cronia di disapprovo qui Lu stato delle quattro in stag tempo Hanno fri musica con diversio mente uva Si tutti un boi prendi frequè per posti Aio sta me come vabbè Altre chi erano i ratti la eto ci
2: Se non andate giù il
1: Si
0: Quelle istituto
1: No, ma si vende, ma si vende, e piano tutto, quindi batto dove c'è 90 intrum.
2: Cosa altra piace, un vieco, grauze, c'è la testa lì, e danno, non le fluva, come le case, che panati, si zaleta, un ipno, piacciolo, 17 a sera, molta, un passerire, niente, ci tratta, ma ti sperto con gli andamenti, per la società, ti sviesci, a mente, zica, ti metta, sono quindi difficili, siamo uno, non è del trofano, 7, 3, 1, 7,

0: E chi una questa giorno sensante una la nuova dell'andrea del bianco cultinto questo sì novembre 8 alba novembre rivoluzione rettore che dura via me 34040 nello sorosa un
1: terratti che amore avete famato non è la di 7 domenica martedì sai le parti di azzurro si è arrivato generale giorno sono le tre sono ventissimi sbagliata e mente con dialotonte ancora 17 grossi sempre in giro tro
2: ricordo tutto dice ogni zoni che sta domenica un poi sotto gli etoni le preve italiane si bavere o ma vede noi a non via che dicino da Zurist di 8 super punga si mostro la
0: tempo de brofi radilla di al con noi
3: gigi notiche stiamo su ara svidio
4: un dopo tu di fan se ha di parane tanto un fine il tetto al tuo elo tetto un cunis quando

0: molti con me, anche se non parte, ma
1: sì, e lì parla di testo che non so se è per fico di irte ma essere in isce famiglia.
0: Beh, inizio un tordino per la quella quando di macchina e qualche ci sono cose di bene ad scusami, distrae nelle cose quando tu ti guidare.
1: Non riesce tutto.
0: Esatto, tante cose è una cosa che pare. Il tempo, la, e sono in cui ascolto il suo tempo, tutti gli antolo che fa punto, dall'altra c'è una roba delle poche, e che mi hanno, mettiamo che poi tra le sta e lo farmi
1: sì.
0: Dei miei genitori che ci siano a lancio corso.
1: Io contravo senza per primo le cose avere stanza. Magari il tuo ido era in qualche un pente molto di non a potti ogni tipo. Quindi tu è un acco sta qui questa la sopra si sente.
0: E direi su sembrare ma sperivendono che gli hanno visto chi è riuscito così ti peschi.
1: Ecco.
0: Se non vuol dire che non c'è. E solo magari tutto la ti dicerà io. Cose poi domini te posso non c'è una domanda mia, ok? Ma il momento che uscì la forza di non ce la può, solo che non si la fino a me genera. Devo a dare aiuto abbiamo
1: tutto altro libro e anche smermo mi vi ha giocato tutto il talmo e chi vi smo altro è stato con è un pre di funcio di un piazza poi c'è forma tutto sul
0: ora si sì, perché era se le persone e, però poi insomma Davide ha poi tagliato e era in mi sono della che ho scusami è dalla 4 di diasi e signore no, telefono e sì okay. E parolamente se voce diciamo e già e la vede ah no e io gli dire ci rimane lì per l'entro che ho sentito per cito il tanno si è quattro viso una valore niente esperienza ha fatto
1: tanto il paradosso non ti detto sto
0: fatto
1: un altezio
0: esatto e cosa qua non può con te ed è piena e ci non viene a casa sta niente ma che c'è antina ha avuto in seconda anni tagliamo diretta
1: e in questo tanno però un poco di questo è un libro di co in quale leggeva anche un mar di lezione renuto a breve in altro di tutti perché andate poi mai non lo seguo rappresento e anche
0: sono giocato con una per saluta per il buon te delle persone alla ci sono picchiare io ci quando saluta un rapporto importante o direi di e la mia vera così
1: sì, dietro di
0: avunci mo esempio poi devo correre quando a viaggi sempre a tabulerò lo stare da 2 anni ecco queste qua fare capito
1: esatto tra
2: e sacco le cire e il mo curioro cato e ti due spirita creo futuro dove di dove ovviamente da tu ma sapevo che sto adesso devi pure seguire le e di l'ero
0: ora questa ero io una lei rimane sulla mi veri e la mia e io inizio chiamo la livello per in comune con la Ginevra integrazza c'è e mi anche per la Londra di vai però guarda che mi tocco ecco io beh direi sì sono diciamo di vivere quindi un po' troppo lo portiamo in caso di permettere delle assate qui è troppo in comune
2: eravamo nel pro dell'entrenamento non sen è un abbiamo almeno visto però qua da quindi godere
0: certo che ci siamo anche
1: letto lì scolonito di Basulone è un che anzi si qua un ben simaralitis ed come vedi come vedi sapetto qua nana
0: allora perché ovviamente e non è per quindi è
1: si di anno
0: grazie al fatto io conterci per integrante fortuna che di sentire parlare sto qua non fosse perso male corso è fatto molto tardo e posso però e ragione interno di città fuori città occhialità quindi non è curioso di vedere sono sempre o ci sono cambiati il dico che qua che va solo questo soltanto l'unica e o pensai o ascolti questi che ci ma lo stesso deve anche quello che ha e non su e sentone
1: che si ho qui tu sei rimarrato per parlare per lei riesce per l'Italia questo va bene ogni rampambo ti diceva
2: è realmente è come ecco di star di un altro teatro di radicia di se ti che tolgo non è quindi meccanica poi in e la poi su dice la cosa che mi ha detto proprio da no qui parliamo anche il pompo adesso si può dire cosa se si serve spiegare dico veramente muore è una cosa quindi con gli alcuni
1: vedi ma è di sé non è più
2: soltanto che gli ha detto e gli è del qui una cosa sempre di pistolatico quindi però più tanto per rimane mi fa noi anche sapere dobbiamo come fatto vivere oltre non da un po' mi stratto ma accordo di questi carte
1: fin dove dimmi
0: io l'esempio l'ha dato che gli ha aiutato che lava in condizione quella non è diciamo ok voglio niente più non è non li portare a di fare la cosa con il genitore che sta lì non è viaggio era diciamo doveva dire che una persona che poi ha soggetto altre e non si veramente ognuno la maniera questo che dimmi poi dopo una volta ti dove ore non sei di un sei sono del magari che se ne quanti ci o non tu è tu è lì una per quel momento lì bene in che prendi penso che magari e si torna mai poi dopo dico
1: ancora più avrende per termo nulla ci spelli per tanti per la ginocchia animale

0: che questo libro di acqua come da una caverna, di viali, quindi parli dai contori del periodo. E questo è anche qui, e cercare la vita delle diverse.
1: Sia per noi, per il cambibro, il film e azioni qui.
0: Sua book, voce io, dedica in un di
1: Grazie per
0: voi.
1: tutto. Grazie.
2: Due schede, gli ho.

0: fratello
1: Esaus e fratelli di età e allo del primario hanno fatto tenu racconter
0: diventi mi piace che fatto questo ne rebli quattro che nella famiglia mo poto in cui utine
1: mi si più di aranità ovviamente penso da fatto per scono problema sempre qualche dire una bella cofmera da mi gita
2: Raliata di Ikei. Cosa sono

0: sanitari curana. Otto di una famana rigo a tre ascono in era e quattro di salto che ho avuto giorni fare normata. Gente a terse solo dici con si avevo randano e clan gaita la si tanti in apoglio tornava si in b***o solo perché da me ma l'Italia sviti perché sono un po' gli è on lui dice trovato e adesso appello nell'ilo triacuna o lo da a ri eri a famiglia di là manti il scopo. A due pavi plavico i osco e a due te hanno pralla da tre a gestio finita
1: in di tomo favore son e lo spino dopo trova un sesto i ospeggio su quani in da tato fobo e venu stato tomo e so di sensi io tutti tentando su assia fa tutti
0: e lo anza che se ci è tutto vita e comunque
1: noi ci volo sio al pecrano al poro abbiamo molto e quello un chitarre
0: con questa radio se abbio ci mettiamo molto con amigliati proprio via un po' ci sono in vita azzurra
1: e non te chitarre chicco e ma allora mi rebutere tutte allora ci ero e mi ci la
0: tra di ora non mi dice adesso miglia che dati con la e ci mi la mozzi il colita dindi sei su l'anno
2: del 2000 ho di ri a bir un po' di piti anche mesi ho già non si capi vada con i mappa che questa la fine
0: diciamo così ormai me se te vuoi
2: no anni non si ci sono così però voglio città
1: c'è io sto di una relazione
0: da contare però
1: Suaghe,
0: si, ci un che le.
2: Non c'è becce, o con se volete trovare più noi, sia osra o qualcosa. Qui sotto il flake, quello che può fare, e mo più, ma tanti, a quel mio pacchio.
0: Cogliamo al gaiti, racchetti, a di lo lavetà, oppure un locale. Anche qui, razza, 5-4 le ore, durante l'inizio di medio, lo chill.
3: Arriva, filato.

0: interessa chiamare domani e mi ha dato mobile subito si macchina.
1: Che è molto di grande.
2: Da Trisco Dio la buona prova fa 4 recce a porte qui del Giuse il codrito e 2 torino a di T per petto la 0 6 secondi e invio menza 4 sinetrico terzi 2 sterra di 4 battue per me c'è in poli specie con lui con dirà la rossi uni

0: Vaticano attacca porta ameritrano. La nuova iniziata arriva e tanta pulirio blu rein in paio spirit stas adotto fino a di punti di alia venuto sumere qua di punti risponde lo commozioni mondiali la vigi cuo con se opti flettana di otto al port audi 2 se ce l'ho metto pacere 14 sarà compreso 4 la morcia sti se pensa a zere le 1400 in verso giunge 100 metri di mercia coro ato duce attiva da due valgi e fuori alla sto commento me non vengono e lei su x mod andare 2022 in quel nuovo torno ed è da con le la si ultimi tal team e si tra resto le for le tria si testano oggi chi ha port duca ultistro 2 pressi boni o grato se d'azione mei giorni e pagni le 9 6 di giavanto una razzina dei monanti archi arnello bab ora ti amo antico per questo asso parte rosa del semivas di brigi aperta sembra in forma tutto a capo delle ne alle drizza le 7 buon tutto mica meni abilità azia
1: si di arraponso capocanco state cuanco e i cica
2: esatto abbiamo la zete 5 7 4 e tu l'umo nostro ne da e i bincer con storia vuol dire 8 volte gago stio evento pure nel posizio 4 6 2 2
1: grazie sì c'è buon notto rato il mestro come so che cri 5 quindi come verci le usiamo c'è adè tutte secondo
2: per te soi non lo pione
1: pina mia
2: non solo

0: io fare tanto e me non li presento. Ci si chiamano le taglie, arrivano anche veramente a noi. Allora, tra sue aurico, non dia più. Tu lui vesque, dotive, cartuca, perché è in manzo cugino, ma io lo scopete, questa è una collicia, ma quindi per la sicuramente abbiamo l'Italia, Laura, il forse. Vedrei, c'è adesso che arrivano in fa di ore.
1: Ma mettere nel covid con un grande, molto in dire, ma riguarda lì. Poi, ma dirate, di noi, o mani, si per mentre sei nel 2 ci parla fisco, come proprio qui, no, è fatto, siamo in che trasvolute. Allora, Fausto di

0: Ma in mo mi era così una sui solo vita purtroppo che per anni alla vugi mercoledì ni tullo e nestun a to testi tu hanno pari davvero uso niti a eri che si anche truire in guarte te entra di itamo finale del 90 zurino
1: Tu veramente un po' qui, ricorda?
2: Sì, pure.
0: Ma di la novità che te li fende allo 5 10 Savare, un certo è arrivato, il 7 settembre. Sto ben spiegato, abbiamo questione stra della Mazda 5 6 novità, sì, diciamo.
2: Sì, di lui che è l'istintivo,
0: diciamo.

0: bellezza della scionte del tre stato gli esprimi di acqua di ottoni fino a ti e gli impere acqua esplore o singole amsi primitimo vele per mente a ghi o con di coto de arti proscinti qua ulta di
1: allo bello giovio si salio nuovi sansi si deni dette o musicom nottamore sorrelibile già bre soni e poi in tessura di Sissi da poche più cumulo abbiamo due si sono per sento
0: si altercale a cobbian dei protil tedesco lì è che pa valuscio si conisco dell'anno 16 non di non ho mi muove due e vince

0: lui e ora è Cimalzio
1: vinto
0: a vinti di quel coni di Zebi no è una nuova e anticontri che poi diventa occordo congresso di cui lavorno per radio
2: primo vinti sciocca il vero il nuovo meggio la nuova discrito artista musica locatare vedere per il cantuale e domina bapos era in turgani ottobre e verso il poema per il bosco te non ha e capire la presenza che sarete non per tutti quei
0: grande bene a tutto il tari si capro punto
2: ti appro
0: siamo un gioco
2: vedere mi piace con te ci oggi sono perché io si segno oggi
1: e senti
2: grazie ma vi aspettiamo bene che toccò in me
0: vi ha incato battuto
3: rad ascoltami lo siretto.

0: 1. Dai. Questo. Sento. Cap. Carmi. Questo. Ora.
1: Ciao, è avanti, piccolo, si vede.